0: Ponte Exa FM
1: 100.3.
2: Te ne vai 9:35. Come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.